0: Entria mia bella Venere, andiamo Cecilia.
1: Ma
0: guardo Cecilia.
1: Al buio, signor mio.
0: E quello che vuol dire?